0: Ikano sa professor Constantino Varila ni halwana ni go ni wano ni rahni veleke mitek sa sara di no piu masin seroni mi tipo no singwihoni yo densu Salvador la microfone mardi mio Fernando Damas what wot ni matani William de sa ya sara di no de bushugri lo kanyo Allahuma Cesores Mosabik
1: Rap Mosambique, Niassa.

12 horas e 49 minutos. Fez o culepanga zongona. Zonga zonga nica com antigo. Para conseguir o culepanga na vachia. Tu não te passa uma coroa, atinge Tomasengo, bate por aqui. Laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, laringo, la

0: Miasa.
1: Am fela, ciò mi ciò dice tutto poi c'è po' mne po' incalli tanti po' di chiesi su mne si sa desassetto ora ish l'indime mne è sentito sa cruce 4 continente ecco ciò che la pan parla di Mozambique in assa istudio un sindoi cinca mucut pezza pa' banda di 238 metri sua onda media lui lo lama un mil di 260 glossiclu sua che la secondo incito su mne sa cruce 4 come ne ecco qua radio Mozambique un cinca per pan sindoi cinca tu pezza canci pa' FB 89.1 MHz. Nkani za masuero ndi mibikisano siyana pa FM propa zindo e chingia te kufika pa 88.6 MHz. Li ulolo chido chikuna kumzindo maputu 101.7 kukwamba 90.4 105.6 kumarupa 90.6 ma mujua insaka likula buma la mekanyelas ndi kenaka te kubitiliza kujila pa chamba la internet www.rm.co.mz Epe Niasa. Anvela, dente meio 17 e 17 minutos, te utiliza dente meio e as inchitos a cruce 4 quantinianja. Dicesa, dente quimba, cociana.

Cuando hice un dicho chico, yo pandé malile, cuyo candito cua, anacubala, cubita cua, ana dicho, a mi llama funa, cu asamala, da la cuti chomichon, a calendi chogolo loala, a calendi malanguiso, a copia, a mene ana ungolele, mawa moyo, o meneola. Dicho me chocó la onvela. Figlia, qui in qua ricco di René, ma sì, di Agordola, di Nimbo, in meno di Clenaio, con ciò che la qua Ringo.